0: this next one funky. This is called I'm Walking.
1: You're listening to Radio Alchemy. Listening to the NSA.
2: To the NSA.
1: To the NSA.
2: To Radio Alchemy.
1: Radio Alchemy.
2: Radio Alchemy.
1: Radio Alchemy.
3: Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere dell'uomo che sorveglia il cielo, non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite.

lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.